kai nei pahaite arupura heitan lebe sengotu. Sapu are inte mua hama no handa direvei. Pyhare pitere henduha ora ku musikapu. Ere mikena oikomi bae kuese mua kanundu.